0: Bota!
1: Ah, bota, me conserja, ah, bota.
0: Uye, telelu, bota!
1: Ah, bota, me conserja, ah, bota.